Yes, Sudima. Oh, Eradi. Yimini me yire. Eni yema. Efin soshem. Yimini me nyano. Eni yema.

0: to funny. Sa e proboni no. Ye to mo Yesu di mo. Ye to mo Yesu di mo. Owo pro no. Ye to mo Yesu di mo. Ye ri pro no. Ye to mo Yesu di mo. E ka pro no. Ye to mo Yesu di mo. O ye ne pro no.
1: O ye ne
0: pro. E ni kwasi pro no. Ye to mo Yesu di mo. E pro